dammi che sare crudamente con il santo viejo dell'adio. Adonde il callejón se pierde, broto ese yuyo verde del perdón. Déjame que yo le interrecuerde.